raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera.

certezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo.

C'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai nel lungo sguardo. Spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano piante, sono salate, sanno di mare, chissà tra noi si trattava d'amore, ma non parlo di te, io parlo d'altro. Il gioco era mio, lucido e scaltro. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. E trovo niente da dire o da fare. Però tra noi si trattava d'amore.

un gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo. Perché volersi e desiderarsi facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un

Consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

Se parli la gente non crede, non sente ragioni di sorta. Se parli la gente non vuole, o peggio, ti vogliono morta. Se dici di essere viva, non capiscono, non stanno a sentire. Per loro non vale rinascere, piuttosto è meglio morire.

occhi grandi, occhi strani, occhi vuoti, occhi lucidi, occhi da idioti, ti guardano andare via, occhi pieni di gelosia, dietro mura tappezzate di gioia, di sorrisi, di giochi d'amore, sotto tetti di carta dorata, anche oggi ho trovato.

Il vecchio venditore di sorrisi è partito da qualche giorno. Non ha lasciato recapiti, non ha gridato ritorno. Ed anche la neve sciogliendosi, ha scoperto la strada più nera. Ma i miei occhi ti guardano e dicono: domani tornerà primavera.

senza casa. E mi sono senza casa. Vacanza la culinga, alle bella. Maria Lavarda peu dise. Mi potrei mai catela. Per i poveri vienen al paradiso. Mi potrei mai catela. Per i poveri vienen. Paradiso.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città. Questa pioggia che scende giù, sento come fossi andato via e ritornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città. Piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città, e come lunga la città senza di te.

amor è una ciminiera rossa di mattoni, rossa e dritta al cielo. E buca le caligini e la sera.

montagna che brucia sulle labbra e sulle mani e riscalda una domenica e ti sfama. Castagna.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

E poi viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e di un altro anche i fiori che ho preso per te. E sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non so.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

I miei amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio poi.

mancava lì la canale la maestra scrive. Ne mancava con il tempo, la ricetta della questa libertà non mi ricorda, facile con un giardino, facile con un giardino. Adesso la conosci, ti giri un secondo, la